0: presidente. Cantinier, grazie, grazie. Che piacere che ti vado dalle cor, che ti vado dalle cor. Grazie, grazie. Che piacere che ti vado dalle cor, che ti vado dalle cor. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se mi la copia, poi ne vogliamo.
1: Ci andrò a scrivere.